Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati e invece con un sorriso ti accompagnai per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi.